0: Suena vatta la tiene asciutta bala Gesù Franza che nome il paleo
1: Alleluia
0: Obansi udau karanne kinek kenata